sono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Passi da una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: sentita.
1: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80. Once upon a time, science.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Don't let people lonely.
1: Come on.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58.
2: Momento su Ritmo 80, girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70 e 80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Relax. Solo persone 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: è questa la sigla che dà il via su Ritmo 80 a Good Morning Forever Young con Marco Corona
1: e Marchino.
0: Un po' più veloce.
1: Sono un po' arrabbiato.
0: Perché?
1: Sono un po' arrabbiato.
0: Arrabbiato. Perché?
1: Perché non so se a te ti fa, anche a te, a casa a tua, a te ti fa. Cioè praticamente che vai a usare
0: la
1: una cosa
0: a te ti
1: a
0: fa?
1: Te ti fa a casa tua. Che praticamente c'è quella, quel momento che ti serve una cosa che non la usi mai. E finisce.
0: E finisce.
1: Esempio, in ufficio, solitamente le graffette.
0: Bravo!
1: Quando vai con la graffatrice.
0: Non sei incazzo.
1: Quando sei... Lei lo sa. Questo non mi usa mai. Mi scarico. Io stamattina ce l'ho con il liquido per pulire gli occhiali.
0: Pensa!
1: Cazzo, ce l'ho. Qualcuno l'avrà finito a casa mia. Pensa. Ieri, no? L'avrà finito.
0: Scusate, comincia Good Morning Forever Young, ma non è così. Tranquillo, non è tutto così il programma. Qui su Ritmo 80.

0: caro socio, sì? Ben ritrovati. Di solito siamo noi che dobbiamo far ridere, che dobbiamo strappare un sorriso in questo programma.
1: Anche
0: però,
1: pagando. Anche
2: ma questa volta?
0: Questa volta c'è uno più bravo di noi.
2: Vai,
0: c'è uno che addirittura, che si chiama Angelo.
2: Vai Angelo!
0: Che ha fatto un video che a noi ha fatto morire da ridere, vero?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Cosa ride?
3: È successa una cosa adesso, ragazzi, tremenda.
0: Vai, dici, dici.
3: Sono andato a un bar a far colazione, preso il cappuccino.
0: Ok.
3: È entrato uno del Bangladesh.
0: Ok.
3: Hai visto al bar che stanno quei boccette lì che sono.
0: Che so?
3: Stavo addolcificando.
2: Ah, addolcificando.
0: Addolcificando, sì. Cosa ride?
2: Cosa ride?
0: Non fa ridere questa cosa.
3: Cosa che ha fatto lui?
0: Che ha fatto?
3: Ha preso sta boccetta,
2: Cosa ha fatto?
0: Cosa ha fatto? Dicelo, non ridere.
3: Facciamo che si è disinfettato le mani.
0: Non aveva capito che non c'è.
3: Il barista si è girato.
0: E cosa ha detto?
3: Gli ha detto, ma che cazzo stai a fare? E lui ha detto disinfettare mani. Ha detto vabbè.
0: Ma cosa ride?
3: Gli ha detto vaffanculo. Ma hai consumato pure tutto.
0: No.
3: C'è lacrime agli occhi.
0: Lacrime agli occhi. Va bene. Ciao Angelo. Sei un mito.
3: Mi sto sentendo male, basta.
0: Anche noi.
2: Ma che cazzo stai a fare?
4: Good morning, forever young. Come

0: fate davvero voi?
1: Sì, sì, ogni sì. mattina con questa sigletta introduciamo i due segni fortunati di oggi con il nostro Marchino.
2: Salve, allora amici di Ritmo 80.
1: Sì, perché stai
2: digitando? Adesso, perché devo dirvi una cosa.
1: Tanto allora io l'ho incontrata lei.
2: Io ho letto.
1: Hai letto un libro?
2: No, sì, sì. Ok, ho letto un libro.
1: Che si chiama Quante vite ci stanno in 50 anni?
2: Esatto.
1: Di Justin Matera. E tra l'altro l'ho incontrato. Perché?
2: Ho letto il libro, oddio, non so neanche il titolo. Ho letto il libro di Justin Matera ed è venuto fuori questo.
1: Cioè tu hai dovuto leggere un libro.
2: Sono l'ultimo video. Non l'ha scritto neanche lei.
1: Non è vero.
2: Va
1: bene. Dai.
2: L'hai incontrata dopo?
1: Sì, l'ho incontrata al Giro d'Italia.
2: Al Giro d'Italia, buona, ancora
1: sì,
2: buona,
1: buona. Bellissima, buona, bellissima buona, donna. Buona, buona. Secondo me è più bella adesso di
2: numero,
1: quando era giovane.
2: Sì, dico tutti così. C'hai il numero.
1: C'è il numero, ma c'è bisogno di.
2: Dai,
1: lo diamo in diretta.
2: No, lo chiamiamo dopo. Diciamo, ma che cazzo scrivi?
1: No! E invece no, dici, quello che hai scritto mi ha ispirato oggi per raccontare agli amici di Ritmo 80 i due segni fortunati.
2: Pensate, Scorpione, primo
1: segno. Ma io cercavo di prenderla, sono io, vai Scorpione.
2: Niente di che.
1: Ma come niente di che? Ma perché ogni volta che vedo fuori il mio segno non c'è mai niente di che?
2: Secondo.
1: Cioè, aspetto l'oroscopo perché sono il segno fortunato e dice
2: prendi il giornale, leggi con il giornale. Allora, caldo che si muore, cari amici nati sotto il segno del caldo che si muore.
1: Ma c'è, esiste proprio questo segno?
2: La smettete di fare così che non se ne può più? Per favore,
1: caldo che si muore.
2: Cioè questi è caldo che si muore e non muoiono.
1: E quello è il problema. Tra l'altro adesso se io vado in spiaggia e se sento vado a fare così, capisco che subito di quel segno.
2: Esatto, c'è un caldo che si muore, però non muori. Allora come la mettiamo?
1: Bene, che la mettiamo che torniamo domani mattina.
2: Sto esaurito, sto esaurito, però va bene ragazzi, le ferie sono vicine.

0: Ciao. Ciao.
1: Oh. Stavo facendo una considerazione, no?
0: Dimmi.
1: Una delle mie.
0: Sì.
1: Allora, l'altro giorno mi è successa una cosa, una figura di merda. Ho fatto una figura di merda.
0: Vabbè, capita, dai.
1: Fa, no?
0: Dai, certo.
1: C'è un verbale qui della polizia stradale.
0: Aia.
1: Perché?
0: Perché?
1: Mi ha fermato e non avevo la revisione della macchina. Non l'avevo segnato. La macchina l'ho presa da poco. Io di solito mia moglie segna sempre.
2: Colpa delle donne, sempre
1: non l'abbiamo segnato. E quindi, giustamente. I poliziotti hanno fatto
0: il loro dovere,
1: viva Dio, benissimo, perfetto.
0: Va bene, ma
1: ha girato un po' i coglioni. Ho chiesto scusa, perché comunque quando sei in torto devi sempre chiedere scusa.
0: Bravo.
1: E via andare.
0: Però
1: la mia riflessione è questa, no? Allora, ogni due anni dobbiamo fare la revisione della macchina obbligatoriamente, perché la macchina deve essere funzionale
0: per noi
1: e per i nostri cari, per le persone che portiamo
0: okay.
1: come passeggeri. Giustissimo.
0: Non fa la pena.
1: Però la macchina
0: do cammina
1: sulle strade,
0: giusto?
1: Allora, la revisione alla macchina è obbligatoria, se no scattano i verbali. Giustamente, ripeto, giustamente.
0: Ok, ci sta.
1: Ma le strade di dove viaggiano le macchine,
0: ma
1: i ponti che cascano costantemente, dove viaggiano le macchine,
0: con
1: gli scooter, con le motociclette e con le biciclette, perché c'è sta le buche su per le strade grosse come i buchi del culo dei dinosauri estinti. Ma i ponti, ripeto, i ponti che sono pericolanti, e ogni tanto ne casca uno, quelli, la revisione, quando ce la fanno?
2: Bene.
1: Ciao.
0: Okay.
1: Mi raccomando, cercate sempre di avere la macchina
0: al controllo
1: revisionata, almeno quando rimarrà schiacciata da un ponte o da un cavalcavia, sarà una macchina perfettamente distrutta. Perfettamente a posto.
0: È a posto, però.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Good morning, Forever Young.

0: che avete ascoltato è la prima ora.
1: Ma dai,
0: solo una ne abbiamo fatta. Ce ne mancano due, caro socio.
1: Cioè, sei positivo oggi, veramente. Devo dire che sei gasato. Ma noi, guarda, sai cosa facciamo? Ci prendiamo un caffettino.
0: Vai.
1: E torniamo e ripartiamo alla grande.
2: Sono le 7.

0: disco di ora. George Benson, Give Me The Night. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.
8: I heard

0: Chi grazie. È? No, ti ho svegliato.
1: Colpo.
0: Nuova ora qui, naturalmente con i Marchini con la K. Come al solito sapete che abbiamo creato una rubrica dedicata, purtroppo non per tutti, ma per quei fortunati, quelli che si svegliano magari proprio adesso, si accende Alexa, si accende la luce, si accende. Cosa si accende?
1: Televisione, non so.
0: Si accende tutto.
1: Microonde.
0: E lì dovete chiedermi, c'è qualcosa che non va se si accende tutto contemporaneamente. Però noi, per tutti quelli che sono sintonizzati su Ritmo 80, abbiamo un lentazzo. Sì, per darvi la possibilità di rigirarvi nel letto.
1: Esatto, il disco mi rigira. Ecco. Che è la sigla, eccola.
0: Sentiamo. Sì.

0: il corso della trasmissione dei Marchini questa sacchetto, vuol dire che ci dobbiamo fermare solamente un secondo e dare spazio alla pubblicità, perché come Amazon, Netflix, altri servizi, altre piattaforme, anche noi purtroppo ci siamo dovuti
1: adeguare
0: perché insomma quello che prendiamo non è abbastanza.
1: No.
0: Quindi quando sentirete, ecco,
2: quest'anno basta con le solite ciabatte. Arrivano le Ciabacaz, le uniche per cazzeggiare al mare.
3: Good morning, Forever Young.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini con la K, anche se in questo momento sono rimasto solo io per annunciarvi che arriva la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 21 luglio 2026, 102esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Daniele.
2: C'era un principe azzurro talmente brutto, ma talmente brutto, che Cenerentola è tornata a casa alle 22.

0: accadde oggi.
1: Il 21 luglio 1831 Leopoldo di Sassonia-Coburgo diventa il primo re dei Belgi.
2: Ma me che solo re?
0: Le frasi del cinema.
3: Non voglio che mi crei altri problemi come l'anno scorso sulla riva sud, mi sono spiegata? Questa è la mia linea politica.
4: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi, questa è la mia linea politica.
3: Quella era la compagnia Shakespeare nel parco che aveva messo in scena il Giulio Cesare, imbecille! Lei ha ucciso cinque attori, persino bravi!

0: punto del resto del Marchino le notizie che gli altri non vi danno.
1: Gli è andata male, gli è andata altro sto tipo. Sto tipo sul volo da Monaco a Parigi.
0: Aspetta, però, Monaco di Baviera o Monaco?
1: Non cambia niente.
0: Tanto chi sta ascoltando questa notizia?
1: Sì, vabbè.
0: Monaco. Principato di Monaco.
1: Quello che vuoi.
0: Monaco di Baviera.
1: Vabbè, da Monaco di Baviera a Parigi. Parigi, va bene.
0: Anche perché sennò il viaggio sarebbe più corto.
1: Sì.
0: Parlo che
1: fatica. Cambierà
0: comunque. Beh, nell'economia. Uno che ascolta si mette già nell'ordine bello. Di idee, si fa il viaggio con il questo
1: volo,
0: tipo.
1: Volo da Madrid a Parigi. Maria, va bene da Madrid. No, da Madrid. Va bene da Madrid.
0: Io ho due biglietti per Monaco.
1: Cambi.
0: Aspetto all'aeroporto.
1: Basta. A un certo punto, quando l'aereo è in volo,
0: sì,
1: sulle dove vuoi te? Sui Pirenei.
0: Siamo a Madrid,
1: sì.
0: Allora sui Pirenei.
1: Sui Pirenei, quando sì. Sui Pirenei, a un certo punto si alza uno da che sedile non lo so. Si alza da un sedile.
0: Quale?
1: Non lo so. Si alza completamente ubriaco.
0: Devi essere più preciso.
1: No, capito,
0: sai che
1: però,
0: mi dà fastidio.
1: Si alza completamente ubriaco.
0: Sì.
1: Che grado di ubriachezza aveva?
0: Ecco.
1: Non lo so. Non lo so. Era ubriaco e voleva entrare nella cabina di pilotaggio.
0: Che tu quanti erano i piloti?
1: Due. Che tu sai benissimo che da quando
0: l'assistente?
1: L'assistente era là fuori nel bagno. Che... Comunque, è successo che gli è andata male.
0: Perché?
1: Perché proprio lì nella primissima fila.
0: Sì.
1: Stava nella prima fila perché aveva le gambe perché era grosso.
0: Ah, quindi non riusciva a dopo passare tutto.
1: Un ex pugile che gli ha dato due sive. L'ha visto ubriaco, fatemi entrare. L'ex pugile si è alzato, gli ha dato d'un destro, un sinistro. Chi gli è passata? La sbornia.
0: In un attimo è ritornato lucido.
1: Non si è dimenticato tutto chi era, perché era su quell'aereo. Voleva tornare a Monaco. Ah no, Madrid, no,
0: Madrid. A Madrid.
1: Va bene, e niente,
0: è finita la notizia.
1: Finita la notizia.
2: Fuori onda.
0: Allora, io non è che voglio essere puntualizzare così. Però
1: c'era una cazzata, l'ho inventata io.
0: Quando
1: la notizia l'ho inventata io.
0: Quando ci sono le notizie, detto tra noi, e sai che noi ci conosciamo da un po', devi essere un po' preciso, perché sai che io sono così, no? Ho bisogno un po' di avere un po' tutti gli elementi.
3: Non ce la faccio più.
0: Esatto. Questa è mia moglie.
1: Ciao Magda.
4: Good morning, forever young.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Chiuso insieme la seconda ora con questo successo anni 80, ma fermi lì, ce n'è un'altra di ora insieme ai Marchini con la K. Good Morning Forever Young fa una pausa, torniamo tra poco su Ritmo 80. Già.
1: Sono le 7:50.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
1: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
0: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
2: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Chase Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: parte con la tua bando, è meglio mangio, perché qui c'è la verità, qui c'è la verità, la qui storia,
1: c'è tutto.
0: Se no, perché
1: c'è tutto, ha finito tutto. C'era un sacco di cose.
0: C'era un sacco di cose da dire su questo brano, perché noi di solito, per chi non lo sapesse, dopo il disco Marchini segue approfondimento. Non è che possiamo lasciare un brano così.
1: Cosa ci voleva dire l'autore? Perché l'autore, ragazzi, molte volte nelle canzoni c'è bisogno andare a leggere tra le righe.
0: Sì, okay?
1: Bisogna leggere tra le righe. Dentro ogni canzone c'è un contenuto, c'è qualcosa di più.
0: Qui no, perché
1: il contenuto se l'è mangiato.
0: Si è mangiato tutto, lo capito? Ha fatto fuori tutte le buste, quindi
1: tutto.
0: Anche i contenuti sono andati. Ok, grazie. Good morning, forever young.

0: Correrà.
1: Ma perché parliamo così?
0: Lei è arrivata.
2: Ciao Marchini.
1: Ciao.
2: Eccoci per il momento clou.
1: Sì.
2: La frase motivazionale.
1: Vai, vai.
2: Nella vita è tutta una questione di culo.
1: Sì.
2: O ce l'hai o te lo fanno.
1: Esatto.
2: Ciao Marchini.
1: Mi piace perché è sempre quell'atteggiamento, quella perla che ti rimane per tutta la giornata.
0: Ma è una frase motivazionale. Ciao Franci.
2: Ciao Marchini.
3: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: tutti e tre.
1: Noi non vi chiediamo soldi per questa rubrica, anzi, se voi forse che dovete chiedere i soldi,
2: sì,
1: i danni.
2: Cioè, no, di danni, però va bene, la prossima volta. Dai.
1: Abbiamo questo esperto che ci consiglia che numeri.
3: Questa roba. Roba vincente.
1: Roba vincente.
3: 5
1: 145
3: ma non c'è il
1: 170
2: silenzio.
3: Questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente, ragazzi. Allora 145 e 175.
1: Sentiamo i prossimi.
3: Questi sono gli altri vincenti.
1: Ah, quegli altri ci siamo dimenticati. Vai, vai.
2: Uno
1: c'è.
3: 10
2: 300.
3: Questi sono quelli vincenti.
2: Questi sono quelli vincenti, ragazzi. Allora, se 1, 10
1: e 300. Quindi ricordatevi.
3: Questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente.
4: Ma fate davvero?
5: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

0: Saluto a tutti da Paolo e da
1: Lallo.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
2: E i saluti arrivano anche da parte nostra, perché siamo arrivati al termine di questo viaggio cominciato alle 6 come ogni giorno qui su Ritmo 80. E allora,
3: allora noi ci salutiamo qui,
2: torniamo domani
3: mattina alle 6 e grazie a tutti, buona giornata
2: e
3: auguri figli maschi.
4: Basta che ti levi dei maroni.
2: Ecco, perfetto. Good morning, good morning,
5: forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
6: Dal 1983 Thomatins, Don't Come Back Other. Don't come back no matter what you do. Don't come back no matter what you do. What you want is never good for you. What you want is never good for you. Dal 1984 Eurythmics, Sex Crime. Dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te.

0: Mix Clock hai ascoltato Baby's Gang, America e Martika, Toy Soldiers.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti della Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Masterchef 90.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
10: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Vacanzieri di Ritmo 80, un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e benvenuti ovviamente sulla radio ufficiale dei Forever Young per un altro piacevole appuntamento con la nostra Rit Parade. Rit Parade che quest'oggi tocca il mese di luglio del 1983, ci stiamo quindi spostando verso la precisa metà degli anni 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Ryan Paris, un motivo storico, si intitola La Dolce Vita.
2: We are walking like an

Mamma mia che grande musica, scende quasi dalla lacrimuccia, musica bellissima, ballatissima proprio in quel periodo e non solo. Era Ryan Paris con La Dolce Vita alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di luglio del 1983. Saliamo di un piccolo gradino in avanti per ascoltare il disco in posizione numero 2, dove incontriamo Gazebo e la canzone che si chiama I Like Chopin.

Amici, questa è davvero la storia della musica anni 80. Un meraviglioso motivo di gazebo al numero 2 della nostra Hit Parade era quello intitolato I Like Chopin. Ma attenzione, perché noi stiamo per ascoltare la canzone al vertice della nostra Hit Parade. Loro guardano tutti dall'alto in basso. Sono i Rigueira e sono alla numero 1 della nostra classifica con Va

0: estiva che ci sia in assoluto. Eravamo alla playa per i Rigueiral, numero uno della Rifarida del mese di luglio del 1983. Noi abbiamo concluso, torniamo ogni giorno su Ritmo Zanza alle 9.30 e ovviamente anche alle 16.30 in un doppio appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Miami's

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un informativo urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
10: Ok, ecco la radio in diretta.
9: Ritmo 80, basta la parola.
10: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 21 luglio 2026, 102esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Daniele.
6: C'era un principe azzurro talmente brutto, ma talmente brutto che Cenerentola è tornata a casa alle 22.

0: succede oggi.
1: Il 21 luglio 1831 Leopoldo di Sassonia-Coburgo diventa il primo re dei Belgi.
2: Ma me che dolore è?
0: Le frasi del cinema.
3: Non voglio che mi crei altri problemi come l'anno scorso sulla riva sud, mi sono spiegata? Questa è la mia linea politica.
4: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi, questa è la mia linea politica.
3: Quella era la compagnia Shakespeare nel parco che aveva messo in scena il Giulio Cesare, imbecille! Lei ha ucciso cinque attori, persino bravi!

0: dice il saggio.
1: Più che percorsi di vita, sono sentieri di guerra.
2: Non lasciamo perdere, guardi, lasciamo perdere.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Una signora si reca dal medico, si spoglia per fare una visita e il dottore gli trova tutti i lividi addosso. Signora, ma che cosa sono tutti questi lividi? È stato mio marito. Ma scusi, suo marito non era partito? O credevo pure io.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Hong Kong Syndicate, Too Much e Lucio Dalla e Gianni Morandi, Vita.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare,
9: devi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80. Clap your hands, everybody, if you got

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: praticamente cantate tutte da voci femminili. Vi siamo presi con Spagna e poi con Corona e poi le Two Black a chiudere questa playlist. Ci sta tutto, grazie da Marco Greco, grazie a voi che avete ascoltato Ritmo 80, continuate a farlo, anzi se volete entrare ancora di più nel nostro, insomma, veniteci a cercare anche non solo nelle pagine social ma anche negli eventi live che facciamo, e sono infiniti, basta seguirci, così molto semplice. Grazie dallo zio Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dal 1986, Moses, We Just. Dal 1985, Madonna, Material Girl. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato 8 Wonder, Stay With Me e Jenna Nannini, Latin Lover.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11, la spiaggia di Calamonaci a Monopoli ospiterà Olimpiadi Intelligenti, Sveliamo le Vele, il progetto promosso dal centro diurno Santa Catarina 3. Ragazzi con disabilità, educatori e famiglie saranno coinvolti in giochi sportivi, attività di cooperazione e momenti di socializzazione, con l'impiego di tablet, robot, droni e assistenti vocali, già utilizzati nel laboratorio di intelligenza artificiale del centro. Nel corso della giornata sarà effettuata anche una valutazione dei parametri respiratori, accompagnata da un messaggio di sensibilizzazione contro il fumo. Particolarmente significativo il momento dedicato alle vele, realizzate dai ragazzi, sulle quali saranno affidate pensieri, desideri e bisogni. Le piccole imbarcazioni saranno recuperate dalla Guardia Costiera e consegnate ai rappresentanti istituzionali. L'iniziativa, sostenuta da enti, università e istituzioni del territorio, vuole promuovere inclusione, dignità della persona e collaborazione tra intelligenza umana e nuove tecnologie. E passiamo alla cronaca, siamo in Campania. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta hanno arrestato due imprenditori dell'agroversano con l'accusa di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Secondo le indagini, impiegavano braccianti agricoli, per lo più cittadini indiani irregolari, costringendoli a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora. I lavoratori non avevano giorni di riposo, non potevano assentarsi per malattia e disponevano solo di una breve pausa. Inoltre erano obbligati a lavorare anche sotto la pioggia, con caldo e durante lo spargimento di pesticidi, senza dispositivi di sicurezza. I braccianti venivano reclutati per strada e trasportati nei campi con un furgone. Da Dino Scotti, Lini allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Jack.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Jack
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Vabbè. Eccoci pronti per un'altra puntata. Benvenuti, questo è Master Jack 90 in versione corta, da lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30, 19:30. Ma
4: oh,
3: al sabato facciamo la lunga.
5: La lunga.
3: Dalle 20 alle 21, stessa cosa la domenica.
5: La lunga.
3: La domenica che è diversa di quella del, rispetto di quella del sabato notte. Va bene, cominciamo subito con i 20 fingers, 20 dita, Fitting Rula con Lick It. E vabbè.

0: chiuso con i Basement Jacks, Red Alert dal 99, che poi è bella perché poi c'era. Hai visto il video? Ricordi il video Dance Jack? Ti ricordi il video Dance Jack?
1: No!
0: Eh?
1: No.
0: Che c'è il meteorite che cade nella casa, dei tipi invasati, che c'è lei. No, loro inglesi, giusto?
2: Sì, sì, inglesi.
0: No, sono convinto. Comunque al massimo. Allora, Gibilterra.
3: No, perché di solito faccio così quando mi ricordo esattamente, però penso di ricordare. Perché sono maestro delle robe inattendibili.
1: Bravo!
0: Abbiamo chiuso con Basement Jacks e Red Alert 99. Grazie a tutti per essere stati così numerosi anche aujourd'hui con noi. E l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80.
4: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back.
5: Siamo solo noi.
4: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1986, Whitney Houston, I Want.

0: Dal 1986 Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1980 Kiss, I Was Made for Loving You.
1: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale.

0: Dan Gio, ma quale idea?
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: sono le 14 in punto.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Controlliamo che ci sia tutto, i dischi ci sono, perfetto, un pezzo di carta e una penna c'è, i nostri social ci sono, andiamo, dai! Ovviamente ci siamo anche noi, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, di fronte a me Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche a lui, anche da parte sua. Fatti i saluti, si parte col primo, si chiama Think of You e di Wakefield.

un'atmosfera un po' retro questa di Bob Sinclair, si chiama Kiss My Eyes. Questo è il Ritmo 80, questi sono i Ballatissimi, siamo appena partiti, abbiamo un sacco di musica ancora davanti, fino alle 15 ovviamente. Il prossimo per esempio è di Rune, si

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Ormai nessuno se ne accorge più, ma il campione di Open Your Mind di Usura è preso da un vecchio, va vecchio disco di Simple Minds, che non vi dico perché dovreste ricordarvelo, altrimenti vuol dire che gli anni 80 non li avete vissuti. Nel caso potete chiamarci, potete scriverci, potete interpellarci e noi vi sveliamo tutto quanto il mistero. Intanto era Usura, Open Your Mind, ora Fargetta, questa è Your Love.

Mi stavamo interrogando su una cosa che è un po' misteriosa, no? Siccome il disco di Tua Ibiza, che si chiama Oh La La La, sicuramente bello, ma non è che abbia funzionato poi così tanto, c'era di molto meglio in quel periodo. E allora ci stavamo interrogando io e Ferrarini sul perché dover suonare Tua Ibiza e mettiamo direttamente Crystal Waters e finisce lì, no? Potrebbe essere un'idea. Ci pensiamo, magari lo facciamo la prossima volta. Per il momento questa era Tua Ibiza, Oh La La La.

Woman in the Night, Gem and Spoon, che poi uno lo dice così e chissà che nome è. In effetti Gem and Spoon, se lo vogliamo tradurre alla lettera, sarebbe il cucchiaio e la marmellata, o meglio la marmellata e il cucchiaio, che è una roba piuttosto dolce anche, ma proprio per definizione. Gem and Spoon, Ride in the Night, ora Netswear,

Time Goes By, non So Slowly, quella è un'altra roba, è Madonna che aveva fatto la cover, lasciamo perdere. Questo invece è Charlie Door nel pomeriggio di Ritmo 80. 338-65-76-123, restate qua con noi per tutto il pomeriggio, o meglio per il resto dell'ora che ci resta. Scusate il gioco di parole perché non ci fermiamo e suoneremo solo la musica da ballare più

0: sono Culture Beat e il brano Mr. Vain. Stavo raccontando a Ferrarini di quanto profondamente non sopportassi questo disco nel 1993 e devo dire la sensazione in qualche modo è rimasta anche dopo troppi anni, perché sono passati tanti davvero. Domani torneremo, però non passeranno anni ma solo 24 ore, anzi 23, perché alle 14 saremo ancora qui con i ballatissimi Sabino Pastore e Davide Ferrarini su Ritmo 80. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989 Black Box, Ride on Time. Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal 1989,

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15. In punto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Good morning, forever young!
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

dal 1984. Kool & the Gang, Fresh.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: Like a Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta all'autopsia.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11, la spiaggia di Calamonaci a Monopoli ospiterà Olimpiadi Intelligenti, Sveliamo le Vele, il progetto promosso dal centro diurno Santa Caterina 3. Ragazzi con disabilità, educatori e famiglie saranno coinvolti in giochi sportivi, attività di cooperazione e momenti di socializzazione, con l'impiego di tablet, robot, droni e assistenti vocali, già utilizzati nel laboratorio di intelligenza artificiale del centro. Nel corso della giornata sarà effettuata anche una valutazione dei parametri respiratori, accompagnata da un messaggio di sensibilizzazione contro il fumo. Particolarmente significativo il momento dedicato alle vele, realizzate dai ragazzi, sulle quali saranno affidate pensieri, desideri e bisogni. Le piccole imbarcazioni saranno recuperate dalla Guardia Costiera e consegnate ai rappresentanti istituzionali. L'iniziativa, sostenuta da enti, università e istituzioni del territorio, vuole promuovere inclusione, dignità della persona e collaborazione tra intelligenza umana e nuove tecnologie. E passiamo alla cronaca. Domani il GIP di Bari ascolterà 6 persone di Cerignola coinvolte nell'inchiesta sull'assalto al portavalori Battistoli, avvenuto a Toritto il 6 novembre 2024. La direzione distrettuale antimafia ha chiesto l'arresto di 4 indagati e l'obbligo di firma per altri 2, accusati di associazioni per delinquere, possesso illegale di armi, furto, ricettazione e false generalità. Al centro dell'inchiesta c'è Biagio Barrasso, ritenuto dagli investigatori uno dei principali componenti della banda. L'assalto, durante il quale il blindato trasportava 1.200.000 euro, fallì in gran parte perché l'esplosione distrusse quasi tutto il denaro. Dopo gli interrogatori il giudice deciderà se accogliere le nuove richieste di misure cautelari della DDA. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
13: Disco Fever.
12: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
13: Disco Fever.
12: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Questa è la nostra Rito Raid, noi siamo giunti nel centro esatto degli anni 80 perché quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1985. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito la nostra classifica presentandovi il disco in terza posizione. Terza posizione occupata da Denaro e la canzone è quella che si chiama Future Brain.

Si vocifera non fosse lui a cantare le sue canzoni, e questo in un certo senso ha alimentato anche la sua leggenda. Era Denaro con Future Brain alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Di ben altra matrice il disco che incontriamo in posizione numero 2. È sicuro che fosse lui a cantare questa canzone? Lui si chiama Baltimora e il motivo è quello intitolato Tarzan Boy.

dei più grandi successi di tutti gli anni 80 era Tarzan Boy per Baltimora, alla posizione numero 2 della Hot Parade, quella del mese di luglio del 1985. E a questo punto attenzione, Forever Young, perché siamo pronti ad ascoltare e se volete anche a ballare il disco in vetta alla nostra classifica. Hot Parade dominata dai Dead or Alive, il gruppo di Pete Burns con la meravigliosa You Spin Me

0: Un disco eccezionale, devo dire assolutamente proponibile anche nelle serate contemporanee. Era Pete Burns, erano i Jethro Live con You Spin Me Round a conquistare la vetta della Rip Parade, quella del mese di luglio del 1985. La nostra classifica termina così, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto sulla radio dei Forever Young. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

dal 1986, Jackie Graham, Breaking Away. Dal 1984, The Creators, Maybe One Day. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.

0: i Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare
9: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Master Jack 90, la storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
12: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
11: E nel weekend alle 20
12: in versione extended full show. Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!

canzone di Bob Sinclair, direttamente dalla Francia. E beh, sicuramente una delle canzoni che ci è piaciuta di più le estati di tanto anni fa. Va bene, io vi saluto, grazie da Marco Greco. Non so per quale motivo oggi ho voluto parlare in francese, la chante francese. Vabbè, insomma, grazie a tutti, ci ritrovate anche sui nostri profili social e ovviamente anche sul sito ufficiale ritmo80.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
2: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, di mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con Disco Fever. Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1986, The Blue Monkeys, Digging Your Shit. Tell me why. Dal 1986.

dal 1984 The Cars, Heartbeat City. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbani.

0: diretta Mix Clock hai ascoltato Queen, Breakthrough e Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Good morning, forever young.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Checco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance. Eccoci pronti per un'altra cotta di Masterchef 90, insieme anche questa volta per un quasi quarto d'ora di musica dance del 90 soprattutto. E infatti in questo giro ascolteremo per cominciare Gala con Let the Boy Cry. Welcome. Dal 97. I pass

0: Let the Boy Cry da 97. Adesso arrivano i due fratelli al quarto piano senza ascensore. I Two Brothers on the Fourth Floor con Fly Through the Starry Night. Through the Starry Night, come l'ho detto ieri.
1: This is Al Jazeera.

0: scaletta, tre pezzi super energici, anche su energici.
1: È francese qui.
0: Per cominciare, Gala con Let the Boy Cry. Subito dopo, Two Brothers on the Fourth Floor con Fly to the Story Night. Dal 95, Story, più che Story.
2: Sì, lo imparate a parlare, modesto.
0: E subito dopo, JK con You and I. Dal 94, grazie a Dance Jack per la parte mixata, super leddata mixata. Lo cieco è veramente tutto. L'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate su Ritmo 80.
3: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro-nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul medio adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
8: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80 sul nostro palco, in spiaggia. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1983

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Sono voluto venire qui per vedere come stanno i cantanti dietro le quinte, perché veramente, come ti senti tu?
2: Con questo spettacolo davanti, benissimo.
1: Il gruppo è già lì?

Uno dei 45 giri più suonati nei jukebox dell'estate del 1983 è sicuramente lui, con Alec Chopin, Gazebo.

Le fantastiche notti reggae di Jimmy Cliff sono tra le più richieste dell'estate del 1983. Ma c'è un'altra canzone richiestissima in radio e gettonatissima nei giorni.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ragazzi, questo è il
1: di più
2: Festival Man, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1980.

0: Geni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Il suono inconfondibile del Festival Mar di Ritmo 80, il suono unico dell'estate del 1983. Adesso sul nostro palco con Amore Disperato, Na.

arrivato il momento di decretare la numero uno in assoluto dell'estate del 1983. Siete pronti? Arriva con le sue bollicine.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix, play the game tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
0: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
0: in versione extended full show.
3: Mastercheck 90. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

mia fermo cicatrice.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Si muove la città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi. Perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il Flaminuti. Si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.